Sobadai abin abubuwan ci liyaku ne samari don su ci daga ƴaƴan itacen wato waɗannan da binne da abin inabobin nan da anka ambata da wasu wa ma amila fa'idin ba har ma yasu da aikata ba haka dai sun kaga ya fito sun kaci ko ku sun aikata ai lamta amal aidin har ma yasu da su aikata a samari ƴaƴan itacen ba wa inna ma nahnu amalnahu mumun ka aikata afala shukuruna ba za su gode ma ko al'ummahu ta'ala alayhim ba za su gode ma ni'imomin Allah ga waɗannan abubuwa ba wanda ya akan su ni ne gode ma Allah shine kaza abin da yake to ci gaba.

0: Sabi wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi ta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da

0: This is where we can learn how to teach relationship moves. I can not come side. Alamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare mu.
1: Kuma domin

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su suka sa

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman yan murna. Sai da ke zuwa muku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Shi ne kan tattauna batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Mun gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan wato maudu'in da muke dauke da shi. Yau mutum da mu duba batun da zamu nazari akan wani wato rahoto da aka fitar akan kasar mu ta Nigeria.

0: Country One Gary Mix mix sai ka kara ruwa kawai ka ji dadin ka
1: Gary Mix
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: a sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
2: lokacin cin abinci

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bangarewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatattun shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga fatattun waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: siyasa dai wannan takunin kuma fa
1: tunanin makarantar isar da Ahmad nake a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankali ki uwar gida wannan Naisira ne wannan kuwa da Ahmad ne
1: bita modern school nake gani fa
0: kwarre kuwa uwar gida ai abinta modern school ne kadai ƴaƴanku za su samu ingantaccen ilimi gami da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci

0: Adigalam Bawan 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin ku.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci.